0: Radio Fuoricam, pour votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur 97.1 et en DAB+, podcast sur radiocouleur.fr.
1: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Fuoricam. Tra le tante fonti di ispirazioni artistiche, una delle più utilizzate è quella di dedicare la propria opera ad un luogo a cui si è particolarmente affezionati, la città dove si è nati, si è vissuto o ancora si sono consumati eventi particolari. Il mondo della musica non fa eccezione, ma anzi ci sono migliaia di pezzi che parlano di praticamente qualunque città del mondo. Oggi ve ne propongo una piccolissima selezione degli artisti più disparati. Cominciamo da un'autentica leggenda, una canzone che ebbe subito un enorme successo negli Stati Uniti ed in seguito in tutto il mondo e che divenne istantaneamente un inno del movimento hippie californiano. Scritta da John Phillips, fondatore dei Mamas and Papas, e registrata nel 1967 da Scott McKenzie, che raggiunse il suo picco di notorietà, San Francisco.

Anche in Italia le canzoni dedicate alle città non si contano. Nel 1966 Adriano Celentano incise Il ragazzo della via Gluck, pezzo autobiografico che parla proprio della via di Milano dove il cantante era nato e cresciuto. Dopo anni di pezzi vorticosi e ballabili, Adriano cominciò a cambiare rotta con una ballata più lenta e soprattutto più riflessiva in cui ripensa con nostalgia al suo quartiere di campagna che velocemente veniva inghiottito dalla città, perdendo così non solo la natura ma anche le tradizioni ed i rapporti sociali.

Dopo Stati Uniti e Italia, passiamo all'Inghilterra. Canzoni che parlano di Londra ce ne sono ovviamente a decine, se non centinaia. Ma, come forse avrete capito, io sono un fan incondizionato dei Beatles e quindi vi propongo Penny Lane, via di Liverpool dove sia Lennon sia McCartney passarono un po' della loro giovinezza. Al di là della bellissima melodia e degli arrangiamenti come sempre fantastici, tra l'altro con parti di piano e un fantastico assolo di tromba, è bellissimo anche il testo, una descrizione poetica di persone ed eventi di vita quotidiana che si succedono e che con la musica dei Beatles diventano eccezionali.

0: A volte il luogo geografico entra nel titolo e nell'opera d'arte un po' per caso. Un esempio è Marie C'est Fini, una canzone del 1965 di Hervé Villard che parlava della fine di una relazione amorosa. Il pezzo stentava a decollare ed Hervé stesso non sapeva come migliorarlo, finché un giorno vide la pubblicità di una vacanza a Capri e così, con qualche cambiamento di testo e melodia, diventò Capri C'est Fini ed ebbe un successo clamoroso.
1: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années.

0: vraiment premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas.
1: Un'altra canzone che descrive la vita comune di una via, in questo caso di Genova, città natale di Fabrizio De André, è Via del Campo. Certo, contrariamente alla Penny Lane dei Beatles, qui la vita comune raccontata da De André è basata piuttosto sulla prostituzione, ma come al solito il grande cantautore era incredibilmente poetico con qualunque argomento. Una curiosità, la musica è copiata o almeno ispirata da un pezzo di Iannacci nel 1965, vale a dire 2 anni prima. La mia amorosa la va alla fonte.

Nel 1936 il grande chitarrista e cantante Robert Johnson registrò la prima versione di un grande classico del blues, Sweet Home Chicago. La canzone ebbe un enorme successo e venne reinterpretata da innumerevoli altri artisti, tra i quali i Blues Brothers, di cui spero abbiate tutti visto il film del 1980, che ridiede una nuova popolarità mondiale non solo alla canzone stessa, ma al genere blues in generale. Qui ci ascoltiamo però la versione del 1967 di uno dei più grandi bluesmen della storia, Magic Sam.

Oggi sconfino parecchio dagli anni 60 e arrivo a parlarvi di una delle mie canzoni punk preferite. Nel 1979 i Clash incisero il loro terzo album, probabilmente il più significativo oltre che di maggior successo, London Calling. La canzone che dà il nome al disco non è un punk puro e duro, come d'altronde non lo sono neanche la maggior parte dei pezzi dei Clash. Il ritmo è incalzante e inquietante. London Calling fa riferimento ad una frase spesso usata durante la Seconda Guerra Mondiale e il testo è abbastanza apocalittico, tra errori nucleari e inondazioni del Tamigi. Se fate attenzione, alla fine sentirete anche i tre punti, tre linee, tre punti dell'SOS in codice Morse.

Nel 1997, a soli 51 anni, morì per un tumore Ivan Graziani, grande cantautore e chitarrista abruzzese. Ancor prima di avere successo a livello personale, Ivan, da grande musicista qual era, collaborò con una moltitudine di artisti, tant'è che, anche senza saperlo, lo abbiamo ascoltato in molte canzoni di Battisti, De Gregori, Venditti e tanti altri. Nel 1977 arrivò finalmente il successo con l'album I Lupi, ma soprattutto il singolo Lugano Addio, una struggente canzone d'amore tra nostalgia, contrabbando e il lago. Siccome mi sta già venendo la pelle d'oca, vi saluto. Ciao e alla prossima!

0: De bonnes infos, de la bonne musique, la radio, c'est simple comme couleur.
1: Esplorazioni psicologiche a cura di Tiziana Russo.
0: Buongiorno a tutti voi di Radio Fuoricampo. Sono Tiziana Russo, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt, terapeuta NCV Lifespan Integration. Lavoro a Lione da molti anni, essenzialmente come libera professionista, e mi occupo di adulti. Ho intitolato la trasmissione di oggi I primi 1000 giorni di vita. Questo è un periodo importantissimo nella vita di una persona, i suoi primi 1000 giorni. Molti studi hanno scoperto delle cose interessanti su questo periodo e soprattutto il suo impatto sul resto della vita di ognuno di noi. Grazie all'ispirazione di una cara collega, ho aggiunto come sottotitolo «I genitori fanno quello che possono». L'intenzione nel darvi queste informazioni è quella di porsi delle domande, provare ad esplorare altre direzioni nell'essere genitore. A volte ciò che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, o una parte di ciò che abbiamo ricevuto, può non essere adeguata alla luce delle scoperte scientifiche recenti. E quindi, senza colpevolizzarsi, se possibile, andiamo invece ad esplorare con curiosità. E naturalmente, ognuno farà quello che può, in quanto genitore, tenuto conto della sua storia e delle sue ferite. Mi sono largamente ispirata a Joanna Smith, che ha lavorato molto su questa tematica, e trovo anche molto brava una psicoterapeuta italiana che si trova sui social, Francesca Cardini. Sono brave, competenti, chiare nella presentazione e soprattutto umane. Allora, i primi 1000 giorni della nostra vita vanno dal concepimento all'età di 2 anni circa. Sono i nostri primi giorni di vita e non ce ne ricordiamo assolutamente. Per molto tempo si è pensato che non avessero nessuna importanza. E invece figuratevi che questi 1000 primi giorni di vita hanno in realtà un impatto decisivo sulla nostra salute mentale nel corso della nostra vita intera. E pertanto quasi nessuno lo sa. Com'è possibile che questo periodo possa avere una tale influenza? E soprattutto, c'è possibilità di rimediare se le cose sono andate male? Quando si vive un evento molto intenso emozionalmente, per esempio trasferirsi in un altro paese, perché per alcuni si trasforma in un vissuto traumatico e per altri invece è una bella avventura? Una delle differenze più significative, non l'unica naturalmente, e con questo vi rimando a una serie delle mie trasmissioni sul tema dell'espatrio, ma una delle differenze più importanti tra queste due persone, per una è un trauma, per un'altra una bella avventura, e il livello di stress che hanno conosciuto nel corso dei primi 1000 giorni della loro vita. Cosa succede allora di così straordinario nel nostro cervello nel corso di questi primi 1000 giorni perché abbia un tale impatto sulla nostra intera vita? Allora, Joanna ci dice che i primi 1000 giorni corrispondono alle fondazioni di una casa. Le fondazioni sono completamente invisibili una volta la casa costruita, ma le fondazioni sono essenziali alla sua solidità, per durare nel tempo, per affrontare le catastrofi naturali. Quello che costruiamo nel nostro cervello nel corso dei nostri primi giorni gioca un ruolo essenziale nella nostra solidità nell'affrontare le prove della vita. Di questo periodo di cui non ci ricordiamo ci sono delle tracce nella nostra memoria. All'inizio dello sviluppo, il nostro cervello possiede solo qualche cellula. L'esposizione a un eccesso di stress di queste cellule in pieno sviluppo è particolarmente tossico. Ci sono delle ricerche che dimostrano che i neonati cresciuti in circostanze molto stressanti hanno una dimensione più piccola di alcune parti del cervello, o comunque differente dal cervello di un neonato allevato in condizioni di sicurezza. Nell'ultimo trimestre della gravidanza, la nostra memoria comincia a funzionare, anche se il cervello è ancora troppo basico per poter generare dei ricordi. Le esperienze che facciamo nel corso di questi primi 1000 giorni si immagazzinano sotto una forma particolare di memoria, che chiamiamo memoria implicita precoce. La memoria implicita è composta da sensazioni, emozioni, impressioni che si associano tra di loro. È questa parte che ci fa percepire alcune persone come gradevoli e altre invece irritanti in un modo apparentemente arbitrario. La memoria implicita consiste in un'impressione emotiva globale, è il fondo emotivo nel quale la nostra vita si sviluppa. È un po' come la scenografia in un teatro, quella che dà una certa tonalità alla pièce. Joanna Smith fa l'esempio di un documentario nel quale vediamo un leone che cammina nella savana con una musica classica grandiosa. Questo rende il leone particolarmente maestoso e la scena è splendida. Se prendiamo la stessa scena ma cambiamo la musica di fondo con una musica di film d'orrore, una musica dissonante, spaventosa, secondo voi vedremo sempre questo leone nello stesso modo oppure sembrerà molto più pericoloso? In effetti non vivremo la stessa esperienza. La memoria implicita precoce durante i nostri primi 1000 giorni crea la nostra musica di ambiente, cioè l'impressione del livello globale di pericolo del mondo che ci circonda. Impareremo a essere piuttosto tesi e vigilanti, o al contrario, calmi e fiduciosi, a seconda della musica che è stata creata. Ma come si crea questa musica? La capacità di gestire le nostre emozioni si costruisce poco, a partire dall'esperienza ripetuta che si fa con la persona che si occupa di noi, il caregiver, che diventa figura di attaccamento, base sicura. Per esempio, essere spaventati e poi rassicurati, sentire dolore e alleviarlo, essere tristi e poi consolati, ebbene tutte queste piccole sequenze sgradevoli seguite da sollievo, ripetute nel tempo, costruiscono poco a poco delle reti neuronali. Mentre aspettiamo che pian piano il neonato cresca e sia capace di gestire le sue emozioni, gli adulti che si occupano di lui servono da sostegno, un po' come delle stampelle che servono a sostenere un corpo, un cervello, in questo caso, e la maturità del cervello dei genitori o di chi si occupa del neonato, che accompagna le emozioni difficili, paura, tristezza, rabbia, lo aiutano a ritornare a un livello gestibile. Il genitore aiuta quindi il suo bambino a fare da solo poco a poco e si costruisce così una rete neuronale solida e integra. È la maturità del cervello dei genitori o di chi si occupa del neonato che accompagna le emozioni difficili, paura, tristezza, rabbia, a ritornare a un livello gestibile. Il genitore aiuta suo bambino a fare da solo poco a poco e si costruisce così una rete neuronale solida e integra. Sapete che il cervello umano è poco determinato geneticamente? Il nostro cervello si costruisce soprattutto in base agli stimoli che riceve dall'ambiente. Il fatto che il nostro cervello sia poco determinato geneticamente ci rende allo stesso tempo molto vulnerabili e molto adattabili. Vulnerabili perché il nostro sviluppo dipende dalla qualità del nostro ambiente, che influenza la maniera in cui il nostro cervello si sviluppa. Adattabili perché questo processo di sviluppo ci permette di adattarci e quindi sopravvivere precisamente all'ambiente in cui nasciamo. Se tutto va bene, la casa sarà solida sulle sue fondazioni. Ma se la situazione è difficile, una depressione postpartum che colpisce una madre su 5 in Francia, una prematurità, un handicap, o se i nostri genitori non sono informati a livello dell'educazione, la casa rischia di essere meno solida. Forse state pensando a qualche neonato che vi circonda, o forse pensate ai vostri bambini, oppure a voi stessi e alla vostra propria vita di neonati. Probabilmente se siete genitori, un senso di colpa comincia a fare capolino, analizzando gli eventuali errori commessi. I nostri giudici interni sono spesso in agguato. Come ho detto all'inizio, non è questo l'intento di questa esplorazione qui con voi e né di tutte le altre. Proviamo a mettere i giudici da parte, anche se non è sempre facile, e continuiamo ad esplorare, perché ci sono anche delle informazioni rassicuranti. Oltre ad essere molto adattabile, il cervello umano è anche tollerante all'errore. Sembrerebbe che nelle interazioni tra il neonato e i suoi genitori queste siano sufficienti tra un 30 e un 50% affinché un neonato possa sentirsi al sicuro. Solo il 30 e il 50%. Quindi possiamo essere meno esigenti con se stessi quanto i genitori. È certo che se la società sostenesse un po' di più i genitori, per esempio con un congedo parentale più lungo, pagato di più, sarebbe molto più facile. E penso in particolare agli expat che hanno le loro famiglie lontane, che non possono aiutare concretamente i neogenitori all'estero. E non mi rivolgo solo ai genitori, siamo stati tutti neonati. E questo periodo può essere stato facile o al contrario stressante. Se per svariate circostanze le cose non sono andate bene all'inizio della nostra vita, come facciamo a rendere solide delle fondazioni fragili? Fortunatamente il nostro cervello ha un'altra caratteristica che è la plasticità. Cioè il nostro cervello continua costantemente a riorganizzarsi per tenere conto delle esperienze significative che incontra in maniera ripetuta e regolare. Possiamo quindi compensare l'impatto di questo stress così precoce e per far questo è necessario dare al cervello delle esperienze regolari di sicurezza in modo da incitarlo ad adattarsi, tenendo conto di ciò che noi viviamo oggi, piuttosto che lasciarlo reagire in base allo stress del passato. Queste esperienze ripetute possono essere fornite da tutta una serie di attività. Nel momento in cui fanno sentire al nostro corpo un'esperienza di piacere e sicurezza. Possono essere attività sociali, sportive, contemplazioni di opere d'arte, immersione nella natura, degli esercizi di meditazione, insomma tutto ciò che impatta favorevolmente il nostro funzionamento cerebrale. Ricordatevi semplicemente che per fare in modo che queste attività facciano evolvere il nostro cervello in maniera duratura e stabile, è necessario che siano ripetute sufficientemente regolarmente per stimolare il cervello a tenerne conto e adattarsi. Infatti, il nostro cervello funziona all'economia. Si riorganizza solo se è sicuro che ciò che sperimenta durerà nel tempo e che valga la pena di adattarsi. Se siete genitori, forse vi state dicendo che non avete il tempo di fare tutto questo. Ma tenete conto che la regolazione del vostro stress ha un impatto sulla regolazione dello stress del vostro neonato, del vostro bambino. Prendersi cura della vostra vita emotiva non è un lusso, ma una necessità, perché influenzerà positivamente la vostra, naturalmente, e anche la vita del vostro bambino. Per una volta, approfittate per prendere cura di voi, regolarmente e senza colpevolizzarvi. Certo, è facile da dire e non sempre facile da fare. E se non ce la fate, ci sono dei professionisti per aiutarvi. Quello che ci può aiutare per prendersi cura di noi stessi è di acquisire la consapevolezza che, grazie alla memoria implicita, il neonato che siamo stati è ancora in un certo senso dentro di noi, e che lì ci sono la maggior parte delle nostre prime esperienze emotive, che siano sgradevoli come i primi dolori, le prime frustrazioni, i primi moti di rabbia, oppure le prime esperienze felici, le prime coccole, i primi sorrisi, la fierezza di cominciare a camminare. Lì c'è tutta la base della nostra vita emotiva. Ed è un po' come le matriosche, la bambola più piccola dalla forma a quelle più grandi. Quando ho realizzato questa neonata era ancora dentro di me, con tutto il suo potenziale e le sue esperienze di stress, è stato grazie a mia figlia, che mi ha attivato vecchie ferite e allo stesso tempo stimolato a riprendere a lavorare su di me, cercando di riparare alcune mie ferite per non trasmettergliele. Per questa trasmissione non avevo una canzone che mi parlasse, ho dovuto cercare, e grazie a voi ho scoperto qualcosa di bello. Una canzone mi ha commosso e quindi di conseguenza mi ha scelto. È una canzone cantata da Elisa, scritta da Ligabue nel 2013. Si chiama A modo tuo. La dedico a mia madre, che non ha potuto esserci, anche se c'era, a mio padre e a suo bambino arrabbiato, alla mia parte bambina che accolgo senza giudicare, a mia figlia che mi spinge a crescere e che mi meraviglia, e a tutti voi. Vi saluto e vi dico a presto. Tiziana Russo, Esplorazioni psicologiche su Radio Fuoricampo.

fette non torni più, ma vita bella e fette non torni più, ti faccio la